0: Hemos comenzado el programa Nostra Terra e Nostra Gente. N'altra volta siamo qua Pesche Paghe do Maggiero. Quarta comunità di São qua de Guamerim, São Miguel do Oeste. Un saluto a tutti quei che sono qua, quei che sono venuti qua di questo giorno che abbiamo grava il programma per questo sabato giorno 23. Un saluto per tutti gli altri, anche per quei che ascolta per la Radio Oeste 93.4. Un saluto per gli altri. Tutti grazie ai nostri compagni, il Cristio Kaiser, anche lui che coordina i bottoni sempre. E un saluto per quei che si venite qui insieme con noi. Buonasera del Maggiero.
1: E buonasera del Tony.
0: E andiamo avanti perché abbiamo tanti suonatori per cantare dopo di noi del momento italiano. Allora facciamo adesso
1: la Virginella.
0: No, la Gigia, le malada, poaretta, no? E allora, Zoscarpo.

Isso, abbiamo fatto allora la Gigia le malatta. Poaretta della Gigia. Dopo noi, prima abbiamo nostra canzone italiana e dopo noi ricordiamo anche dei nostri patrocinatori, che abbiamo quasi 20 persone che cantano dopo del momento italiano. E andiamo avanti, allora abbiamo adesso mi voleva maridarmi, ma oh, come no. Non ho mia gatana natosa che mi voleva, sono restata senza donne, no? E allora, Zoscarpon!